Somma mala cresciu di monacheda. Venite sonna, venite, venite. Venite ora, ora e non tardate. Passa la gente. La rosa

Finiti ora, ora, che è giunta l'ora. Passa la gente e pizzica la rosa, che bella sta vigliola quando dorme e sa riposa. Oh. Ninna la nina.